0: Bravo, voi al tiro dopo.
1: Poi non c'è d'altro.
2: I'm talking to an ambulance one on Rich Concord Hospital with the trauma alert.
1: Okay, received. En route.